0: I need the fade, fade. Run me my fade, fade.
1: No, no, no, no.

si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente, che per paura di restarci male, fecero entrambi finta di niente.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto la mia voce per buone cause.

forse mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

può contare solo tu, perché sono cose che hanno succeduto a Dio in maniera peculiare, cose particolari, perché tu, queste cose,

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

è un compromesso che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. E alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

Sto pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

a voce bassa. A pochi mi piace quella ragazza, e di Caracas, hai detto che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile, nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi porta.

Ice, cool cool, cool cool. Trap inglese dovrei stare a Liverpool, Liverpool. Rolls Royce, no, non prendo autobus. Diamanti e quadri ci fanno glu glu. Non vedi che ho una corona in testa? Sembro la fottuta principessa d'Inghilterra.

piano proprio come il Regno Unito. Ehi, ehi, wow, wow, non ci servono amici. Ehi, ehi, wow, wow, quanto cazzo sono British.

0: per domani?
1: Sto a posto, frate. Buon anno anche a te. Auguri, tanti auguri. Un cazzo, brother. Sì, ci sono domani. Io anche stasera sono da Andre, tra l'altro.

sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

Sei bella e triste come Marilyn, yeah.

Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo e un mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non sono malato, sono solo negativo. Sono stato tutto il giorno a letto, non mi metto sul lettino. Mi scusi, non sono un tipo

parlano. E do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola. E non ho una persona senza la quale io

mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino, lo giuro. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino, io. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino, lo giuro. Mezzo vuoto, mezzo rotto.

Se ti chiamo mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se

Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato, nella parte del mondo in cui

Mi fa freddo, ti do il mio giubbotto, scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta, i tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

Lights it up, lights it up, lights it up.

Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: Togliendo i sassi dalle Nike e sta uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password. Eri finto pure a festeggiarmi, quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
0: Ho dei sassi.

Alla 24, ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di testa, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: We ain't playing with y'all niggas, man, you heard?
2: Sometimes you just gotta catch chlamydia on these niggas, G-shit.
1: Know what I'm saying? Gonorrhea, all that shit.
2: All of that shit.
1: I catch all diseases in the world so the world won't have no more diseases, you feel me?
2: G-shit.
3: Yeah.
4: Be so much.
3: Yeah. Right.

e guarda fuori, la luna in cielo ma è già mattina, ha fatto tardi la sera prima, e quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere, diventi rossa se ti guardano in strada, sembra sia per te alba chiara, si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra

più tempo. Ora l'ho speso per te, te. E non l'hai capito, non hai ragioni. Back in business, il tempo non ragiona. Back in business, no. Nella città con i

Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il tifo.

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sei per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre, per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'ho un arcobaleno, ed addosso c'ho sempre qualcosa che è intinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia questa radio.
1: Un'altra.
0: Sei io. Sì, la quinta in due giorni.

Se tu vorresti bruciarlo, questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugare.

Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

jeans, ricordi che sognavi l'America con i drive-in, tuo padre ti voleva qui, non piangere.

Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osco ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa,

sono ok. Spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa,

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non...

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

0: Era Coeds con Ti manca l'aria.
1: La canzone più gettonata del 98.
0: We are Chris and Chris.
1: And we will see you
0: later.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Oggi è martedì, sì, è martedì, martedì 5 maggio. Io sono Giada Arena, siamo sulle frequenze digitali di No Name Radio e ho qui con me oggi una ospite molto interessante. Questa sarà una puntata bella densa. Beatrice Petrella.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Buonasera, buonasera. Allora, io ti presento. Allora, tra l'altro, vabbè, un attimo prima di iniziare la diretta, stavamo commentando quanto sia straniante a volte il metodo usato da alcuni nostri colleghi e colleghe che fanno le interviste, di dare del lei anche quando c'è chiaramente un rapporto con la persona. Quindi.
1: Quindi questo per dirvi che farò questa puntata in cui ci daremo del
0: Ci
1: lei
0: daremo del lei,
1: tutto il
0: ci daremo
1: tempo.
0: del
1: Ci daremo
0: lei, la
1: del lei.
0: ringrazio, cosa l'ha portata qui, il suo lavoro, che me. No, scherzo, non darò mai del lei a nessuno, ve lo dico, se un giorno mi fanno intervista il Papa, io gli do del tu. E scusa Leone, però io uso questo metodo qui. Comunque, ti presento,
1: Familiare, familiare.
0: familiare, confidenziale.
1: Vai.
0: Ti presento, e, Beatrice è una giornalista investigativa e podcaster che nel 2024 ha vinto il premio Roberto Morrione per il giornalismo appunto investigativo

con il podcast Oltre, un'inchiesta sull'universo incel italiano che è possibile ascoltare proprio su Replay Sound, dove realisticamente state anche ascoltando questa trasmissione ora. Poi nello stesso anno hai pubblicato il tuo libro Stile Online, connessi oltre la morte, sulla questione dell'eredità digitale, cioè cosa ne sarà dei nostri dati, delle nostre tracce digitali dopo la nostra dipartita.

0: per non parlare dell'inchiesta sempre dello stesso anno uscita sulla Revue, che si chiama Fino alla fine e parla di caregiver. Quindi proprio...
1: Posso dire, la stavo per dire, mi togli le parole di bocca. Quindi è incredibile perché Beatrice è una persona molto simpatica, molto sorridente, molto gioviale, ma per qualche ragione ha deciso di votare la sua vita a solo dei temi profondamente o pesanti o sgradevoli o controversi o rigettati. Quindi la mia prima domanda è perché?
0: Allora,
1: cosa ti spinge verso questi lidi ostili?
0: Ma allora, sicuramente uno dei problemi principali è stato che il parco dove mi portavano a giocare da piccola è stato quello dove poi hanno arrestato Stefano Cucchi ed è cominciata tutta la vicenda.
1: Ah, ok.
0: Sicuramente quello io ritengo non abbia aiutato. Anzi, credo che abbia profondamente influito sul dire ok, voglio fare la giornalista, farò la giornalista investigativa, così da togliere ogni tipo di
1: effetto
0: gioia.
1: Effetto domino incredibile, posso dire, sì. Che il battito d'ali della farfalla che crea un tornado. Quindi vedi, è Parco degli Acquedotti, a Via Lemonia.
0: Esatto, ed è andata esattamente così.
1: Vedi, quindi hai scelto di occuparti di queste cose, perché poi avevo preso qualche appunto, ti sei occupata appunto anche per esempio di libertà di stampa, di movimenti estremisti, quindi ecco, diciamo gli argomenti che abbiamo elencato finora non sono neanche tutti, però diciamo che effettivamente, qua è una mia riflessione, però dimmi se è una stupidaggine, mi interessa il tuo metodo, il tuo approccio, anche perché adesso viviamo in un momento storico anche di contenuti molto edulcorati, anche per amor di compiacenza algoritmica, cioè le piattaforme tendenzialmente, certo, non spingono, tendono a bannare i contenuti che si occupano di questi temi, e quindi tra virgolette non è anche troppo conveniente per chi fa il giornalista parlare di questi temi qui. Che è una mia teoria del complotto? Forse sì.
0: Allora, da una parte non è conveniente, però il punto è che se parlassimo solo delle cose convenienti per l'algoritmo, forse noi giornalisti dovremmo cambiare lavoro, perché
1: diventare dei memer.
0: Sì, esatto, che comunque anche lì è un campo molto, molto difficile, devi essere molto bravo, cioè molto difficile emergere, quindi non lo so, forse se è più facile fare il giornalista o fare il memer. Però il punto è che secondo me un rischio è un po' edulcorare, però è lì secondo me che uno è un bravo giornalista, cioè nel senso raccontare certi temi non è facile anche proprio per diffusione dell'argomento, perché la piattaforma ti dice bello, buttiamolo giù. E quindi il punto è trovare l'intersezione giusta tra fare una restituzione corretta, quindi raccontare i fatti, perché il nostro lavoro è verificare e raccontare i fatti, e entrare nell'intersezione in modo che il tema prenda il suo spazio. E forse quello è veramente il lavoraccio, più di tutto quello che viene prima, che è comunque un lavoraccio, però è proprio riguadagnarci lo spazio. Si può fare, io credo profondamente che si possa fare, però è tipo un secondo lavoro. Rispetto a quello che ok, mi viene l'idea, trovo qualcuno che mi finanzi l'idea, faccio l'inchiesta, faccio il podcast e poi devo anche trovare come arrivare alle persone.
1: Il modo di renderlo digeribile dai canali dove veicolarlo.
0: Sì, quello sicuramente, perché poi voglio dire, tu fai un lavoro pazzesco e non arriva alle persone. E allora cosa hai fatto a fare?
1: E ti interrompo, scusa, soltanto per fare un appunto, perché magari chi ci ascolta in questo momento non lo sa. Per dire, su buona parte delle piattaforme di social media neanche si può dire la parola morte senza avere una piccola penalizzazione algoritmica, quindi mi riferivo proprio a questo, cioè...
0: Sì, senza mettere tutta la questione della menosfera della violenza di genere, che un attimo che violenza, omicidio, se ci sta, poco poco ci stanno facendo un video, tre quarti di quello che ho detto è censurato. Io ogni volta che faccio un video sulla morte devo scrivere morte con lo zero invece delle O, fare questi balletti pazzeschi, sì, sì. Perché sennò il video viene penalizzato, che dici vabbè, ok, e siamo solo la morte, che comunque è quasi banale.
1: No, invece guarda, la parola morte si può dire spesso e volentieri. In Wunderkammer ne abbiamo parlato anche con Ivan Cianzi, se non erro il primo ospite, uno dei primi di Bizzarro Bazar. Quindi qua sei assolutamente libera di parlare della triste mietitrice. Ma prima di andare nel cuore del tuo lavoro, partendo in maniera abbastanza, possiamo dire, didascalica dagli incel di cui tanto si parla ultimamente, volevo ascoltare un pezzo di un uomo assolutamente non tossico e secondo me un ottimo, oddio, non tossico diciamo come mascolinità, non col rapporto con le sostanze, in quel caso tutt'altro, che è Iggy Pop con Lust for Life del 1977. Torniamo tra pochissimo.

0: E questo era l'ottimo Iggy Pop con Last for Life, questo è anche l'ottimo Wunderkammer, con ospite altrettanto ottima Beatrice Pedrella, giornalista investigativa.
1: Ma buonasera.
0: Rieccoci qua. Dunque, negli ultimi anni, soprattutto grazie al tuo lavoro con il podcast Oltre, ti sei concentrata sul fenomeno dei cosiddetti incel, i celibi involontari, tradotto in maniera un po' forzata, possiamo dire in italiano, però anche semanticamente corretta.
1: Però di base sono loro.
0: Sono loro. Che avevano, diciamo, l'aura della sottocultura digitale fino a non molto tempo fa, diciamo, soprattutto in Italia non se ne parlava tanto, era un po' un qualcosa da iniziati. Poi ultimamente se ne è tornato a parlare, sia per alcuni prodotti audiovisivi che comunque hanno portato al centro il dibattito il fenomeno, penso ad Adolescence, la serie Netflix, oppure la serie appena uscita del fantastico, che io adoro, Louis Theroux, Dentro la Manosfera, che consiglio a tutti voi. Ma se ne è parlato molto anche in relazione ad alcuni casi di cronaca in cui poi quest'aura dell'incel aleggia, va verificata, come per esempio del ragazzino tredicenne che nel Bergamasco ha coltellato la propria professoressa dopo aver lasciato una sorta di manifesto nella sua cameretta. Si interseca spesso con la violenza e l'estremismo di destra e il suprematismo bianco, insomma. Quindi tu che ne sai, in questo perimetro, diciamo, molto confuso, se dovessimo definire un incel a una persona che non ne ha mai sentito parlare, che cosa diremmo e per quale ragione a volte si trasforma anche in un fenomeno che ha a che fare con, poi, con la violenza soprattutto di genere?
1: Allora, proverò a farla il più semplice possibile.
0: Vai.
1: Dunque, come giustamente dicevi tu, incel sta per celibe involontario. Queste persone fanno parte di questa sottocultura online, che vuol dire che stanno tantissimo tempo su internet, in dei gruppi su Telegram, dei thread su Reddit, insomma all'interno di un ecosistema online in cui parlano tanto del loro malessere. Gli incel sono fondamentalmente insoddisfatti perché non riescono ad avere relazioni con le donne. E dunque, visto che le donne sono causa della loro insoddisfazione, loro si sentono titolati a odiarle.
0: Beh,
1: questo è proprio
0: ci sta, ci sta.
1: Il riassunto
0: tre
1: del,
0: cani.
1: Il riassunto del riassunto, esatto. E come questo si interseca con la violenza di genere è presto detto, perché a un certo punto questa frustrazione deve essere agita, perché non può rimanere lì, non rimane inespressa. Di solito le strade sono due: gli incel o arrivano a compiere violenza contro se stessi, oppure contro gli altri, o meglio le altre. E l'esempio canonico proprio dell'incel che agisce è Elliot Rodger. Elliot Rodger nel 2014 compie la strage di Islavista. Lui aveva 20 anni, andava all'università, non aveva mai baciato una ragazza, e a un certo punto questa cosa lo fa uscire di testa. Lui si sentiva solo, aveva tutta una serie di questioni anche di salute mentale, e a un certo punto dice: sapete che c'è? Io faccio una strage in una confraternita, ve lo annuncio anche, faccio un video, lo posto su YouTube e scrivo anche un manifesto, proprio per dirvi perché ho voluto fare questa cosa. E lui va fuori da questa confraternita, ma non ha il codice per entrare.
0: Ah, ma non lo sapevo questa cosa del codice.
1: E questa cosa a me lascia sempre basita, perché noi pensiamo sempre che uno che pianifica una strage è organizzato. E la cosa inquietante è che in questi casi non lo sono, cioè lui uccide i suoi coinquilini, un amico del coinquilino che stava lì per sbaglio, si prepara a fare questa strage e non la può fare. E quindi inizia a fare fuoco in strada, ed è così poi che abbiamo la strage di Islavista, e poi si conclude con lui che si toglie la vita. E questo è anche il primo momento in cui gli incel arrivano sulla stampa americana e non. Infatti pure nel 2014 la stampa italiana ne ha parlato insomma di questo odio per le donne, più che altro perché Elliot Rodger aveva lasciato un manifesto, cioè lo diceva in modo proprio chiaro quale fosse il nodo della questione. E poi appunto poi la cosa è un po' morta lì, anche perché in Italia noi abbiamo la percezione che non sia l'America, quindi certe cose da noi non succedono, non esiste un certo tipo di violenza nelle scuole, l'accesso alle armi è più controllato e quindi possiamo dormire sereni. Che, considerando la cronaca recente, forse
0: manco troppo, mi permetto di dire.
1: Sì, diciamo che secondo me mettere su famiglia e crescere degli adolescenti rimane uno sport estremo, ecco.

0: direi che tutto questo poi si interseca appunto con la violenza di genere, perché voglio dire, se le donne mi negano il diritto al sesso, come pensano gli incel, contro chi mi rifarò nel momento in cui decido di essere violento? Le donne.
1: Le donne, prevedibilmente. No, che tra l'altro su questo, questo discorso si interseca con un altro discorso che stavo facendo con toni, diciamo, più leggeri nella puntata con le eterobasiche, che però, insomma, insieme a loro stavo riflettendo sul fatto che oggi anche questo, diciamo, con grande spinta algoritmica, percepisco un'enorme polarizzazione basata sul genere. Cioè, certo, è come se buona parte del conflitto, anche politico, fosse basato essenzialmente su ciò che abbiamo nelle nostre mutande, o il genere in cui ci riconosciamo. È una cosa che veramente, di cui non ho memoria, veramente senza precedenti, forse ai tempi delle suffragette la tensione tra i sessi era così estrema. E questo, abbiamo smesso di... non so, io ho un sacco di amici maschi. Sì, ho un sacco di amici maschi. Vabbè, ecco. Ho messo le mani avanti. Ho un sacco di amici maschi e ci parlo. Però non so, magari dovremmo ristabilire un dialogo più lieto tra i sessi. Come è successa sta cosa?
0: Questa cosa secondo me è successa perché a un certo punto, come dire, c'è stata una divisione fortissima verso il fatto che le donne erano sempre... potevano aspirare a essere di più, potevano aspirare a essere indipendenti, potevano aspirare a tutta una serie di cose. Il ruolo della donna nella società è cambiato, ma contestualmente non è cambiato quello dell'uomo. Se da una parte ci sono stati i femminismi che hanno costruito un nuovo ruolo per la donna che può aspirare fondamentalmente a quello che vuole, perché è libera, non c'è stato un movimento contestuale che ha fatto lo stesso per gli uomini, e quindi loro non si sono costruiti un modello alternativo di mascolinità che non fosse quello dell'uomo che porta il pane a casa. Mm-hmm. Ma se abbiamo due stipendi, perché devi portare il pane a casa? Cioè, nel senso,
1: ce lo mangiamo insieme,
0: però anacronistico, non lo so, una volta sì, una volta te, si può discutere. E quindi questa fissità dei ruoli di genere, secondo me, poi ci ha portati a creare una sorta di nuovo separatismo, perché poi uno vede anche che le donne vanno sempre più a sinistra, quando si parla di politica gli uomini sempre più a destra.
1: Sì, sì, ci sono proprio dei report che lo dimostrano, soprattutto tra le persone più giovani, nella generazione Z, forse stiamo parlando, sì, dello stesso report, e questa, sì, cosa mi ha abbastanza colpita.
0: È molto inquietante, e anche perché poi dici, scusate amici, ma in che senso? Perché? Perché invece di aderire a questa cosa che non è neanche vantaggiosa per voi, perché onestamente questo modello di famiglia che forse boh esisteva negli anni 50, ma in modo così rigido,
1: è estenuante soprattutto per gli uomini.
0: Ma certo, ma anche perché tutta questa responsabilità, questo immobilismo emotivo, ma davvero vi conviene?
1: Ma cioè, chi va a chiesto? Ve lo posso dire con grande franchezza.
0: Ma tra l'altro, ma perché? Cioè, ma avete l'opportunità di dire no, non ci va bene, ricominciamo da capo, invece no, no, ci piace, teniamocelo stretto, teniamocelo proprio stretto. E poi quando tu dici, scusami, ma tu comunque non rientri in questo standard, cioè non rientrare nello standard ti provoca sofferenza, perché anche questo fa parte dell'essere incel, che non rientri in uno standard di bellezza, prestanza fisica, successo economico, successo sociale, e però quello standard te lo tieni perché ti dà sicurezza, è una sorta di coperta di Linus un po' tossica, potremmo dire, perché alla fine un po' sindrome di Stoccolma, anche se insomma è stata debancata anche la sindrome di Stoccolma, però ecco.
1: Suona bene.
0: Sì, sì.
1: Allora, ti interrompo per ascoltare il primo dei pezzi che hai portato con te oggi, poi continuerò con le mie domande croccanti. Questo pezzo è degli Arctic Monkeys, fulgido esempio di mascolinità non tossica, non lo so, non lo so. vediamo.
0: Non lo so.
1: Spero che riporti la pace tra i sessi anche per mere ragioni riproduttive, questa traccia che si intitola
0: Do I Wanna Know.

0: Do I Wanna Know degli Arctic Monkeys, pezzone portato dalla mia meravigliosa ospite Beatrice Petrella, giornalista investigativa che si occupa prevalentemente di argomenti sgradevoli, dicevamo nella intro.
1: Poteva andare peggio.
0: Ma
1: voglio parlare del fatto che comunque questa radio molto seria, non si tagliano le uscite delle canzoni.
0: Guarda, questa
1: possiamo
0: è una mia policy.
1: Possiamo dirlo che qui parliamo di cose belle.
0: Grazie. No, questa è una mia policy, felice che lo apprezzi, perché l'ho detto in diverse occasioni, io da ascoltatrice detesto quando gli speaker tornano a parlare sulla coda della canzone, perché io proprio da nerd della musica la devo sentire tutta fino all'ultimo secondo. Quindi dovrete passare sul mio cadavere per farmi tagliare un pezzo. Mai, vedi, posso dire anche la parola cadavere in questa trasmissione.
1: Beh,
0: a differenza di Instagram.
1: Su Instagram via,
0: lo devo scrivere col 3
1: sì.
0: E col 4 cadavere.
1: Comunque
0: torniamo ai nostri cari, beh, ai nostri cari incel, insomma, dipende dai giorni.
1: Ma
0: a volte
1: sì,
0: provo anche tenerezza. E, no, perché appunto un tema molto interessante che stavi accennando, a cui stavi accennando prima, era il fatto che il fenomeno si leghi alla crisi

0: la mascolinità e che quindi poi crei uno standard nuovo e poi alla fine tendenzialmente irraggiungibile per i maschi stessi, uno standard estetico, uno standard di forza economica, uno standard di forza fisica, di moralità, e che non fa poi che accrescere quella che non se ne parla spesso, ma è una vera e propria emergenza di salute mentale, perché in Italia il 78,8% delle persone che si uccidono per mano propria, che muoiono per suicidio, è uomo. E quindi questo dato lampante comunque ci mostra innanzitutto che se andassimo tutti un po' più in psicoterapia saremmo più felici, ma che oggettivamente la mascolinità non è solo in crisi, diciamo, a livello simbolico, è una vera crisi proprio di salute mentale. E il patriarcato, sì, è un accollo pure per i maschi, insomma.
1: Ma sì, ma certo, il problema è che bisogna lavorare insieme per smantellarlo, questo patriarcato. Non, sì, possiamo accollarci anche questo lavoro noi da soli.
0: No, facciamo già troppe cose.
1: Non sta funzionando. No, tipo il lavoro di cura di cui sopra.
0: Esatto, no, veramente.
1: Amici, no, infatti, è un lavoro di gruppo.
0: Per questo ti volevo anche chiedere, tu che per fare questa inchiesta ti sei proprio imbucata in dei gruppi Telegram, se ti va di citare, insomma, qualche esempio. Prima si parlava, per esempio, di valutazioni, di looks maxing, cioè, sì, come funzionano i gruppi di incel?
1: Allora, dipende. Di base, se uno va sui forum, perché poi sono un po' vintage, quindi hanno anche i forum oltre ai canali Telegram, e ci sono proprio delle sezioni dedicate a cose diverse. E c'è una che per me era stata particolarmente straniante, che era quella delle valutazioni. Nel senso che queste persone mandavano le loro foto su questi gruppi e chiedevano di essere valutati dagli altri utenti, da 0 a 10, ricordando che sotto il 7 non è vita, cheat, e mediamente un incel sta tra il 3 e il 4. E a me la cosa che veramente distruggeva era che loro mandavano questa foto e tipo dicevano io sono proprio brutto, mi sento un 5 meno meno. Arrivavano gli altri: no, vedi, secondo me sei un 4 perché hai i gomiti così, hai le ginocchia così. E quindi era un'asta a ribasso devastante. Sì, era terribile. E quindi tu stavi lì e vedevi questi che si buttavano ancora più giù tra di loro. Ma questo trattarsi male in realtà cementava il gruppo. Cioè, questa è una roba, dici, perché? Perché ci stai? Perché ci rimani? E le persone con cui ho parlato mi hanno detto, ma guarda, ci rimani perché ti riconosci, e quando ti senti visto, anche se la dinamica è questa, rimani. E l'ho trovato devastante, come ho trovato devastante che poi fanno questa roba delle valutazioni anche con foto di persone famose, ma anche con foto di persone prese da profili Facebook, profili WhatsApp, eccetera, eccetera. Quindi tipo foto di coppia, perché ci sono persone su WhatsApp hanno la foto in coppia, sì, quindi sì, allora no, lei è un 8, lui palesemente un 4, però probabilmente ha i soldi. Perché poi, allora, il punto è che c'è sempre una spiegazione per tutto.
0: Ok.
1: E quindi allora ogni persona ha un valore, e il nostro valore è dato da una combinazione di estetica, status economico e status sociale. Quindi tu puoi essere...
0: No, io sto pensando al mio... Vedi che è un meccanismo che funziona mentre ve lo dici.
1: Certo che funziona, perché dà ordine a un mondo caotico. Quindi se tu dici in tasta tua sei un 8, puoi dormire serena, perché comunque sei un 8. Certo, sarà difficile che punti a un uomo 10, però comunque dai, sei un 8. Se ti può interessare, io partivo molto svantaggiata, perché dal loro punto di vista io sono una bora coi tatuaggi.
0: Aspetta, tu hai messo la foto tua?
1: No, io non ho messo la foto mia, no. No.
0: Allora, loro l'hanno
1: preso. Allora, quando io mi sono infiltrata, chiaramente ero un'altra persona con un'altra foto ed ero un maschio, perché sennò non ti fanno entrare. Quindi, quando però ho vinto il premio e quindi hanno scoperto che c'era, ci sono vari, c'erano, non lo so adesso, varie conversazioni sul forum dei brutti dove c'ero io con la mia foto e dove si facevano valutazioni.
0: E quindi tu sei una bora coi tatuaggi?
1: Sono una bora coi tatuaggi, e la domanda successiva è...
0: Eppure io allora?
1: Non lo so, però qualcuno ha detto però è buona, quindi non sappiamo la situazione come si sia dipanata, ma la domanda successiva era chissà com'è il fidanzato. E quindi c'è stato questo momento di ricerca al mio compagno, che poi non ha social, quindi auguri.
0: Wow, e l'hanno trovato?
1: No.
0: Ah, ok, no. Quindi ottimo.
1: No, per ora tutto ok, però insomma, io lì, a quel punto lì ho cominciato a preoccuparmi, perché certo, sinceramente finché la cosa era in capo a me, e quindi io avevo ricevuto dei messaggi orribili, parliamoci chiaro, però era ancora nell'ambito dello gestibile. Comunque il premio Morrione ti dà supporto legale.

0: quindi qualsiasi cosa non sei abbandonato al tuo destino, che è una cosa molto importante quando fai inchiesta, in ogni caso, ma soprattutto se sei giovane, perché comunque il premio Morrione è un premio per under 30, certo. Quindi insomma essere tutelati da tutti i punti di vista è veramente tanto importante. E al netto di tutto ciò, quando poi ho cominciato a pensare che poteva essere un problema per le persone a me vicine, non una gran passeggiata di salute. Diciamo, il vantaggio è che a livello di sicurezza informatica era stata studiata molto bene come inchiesta, quindi ok, però, però se poco poco fossi stata con una persona più facile da rintracciare...
1: E vive i fidanzati senza social, manco il mio ce l'ha, non li troverete mai, mai, maledetti.
0: I nostri misteriosi fidanzati.
1: A noi ce potete pure da 5, me frega niente, ma il fidanzato mi ha 10 per me. Ok, basta. Ascoltiamo un altro pezzo, poi volevo parlare un po' di giornalismo. Questo pezzo, vabbè, l'ho scelto per il titolo che crea questo contrasto più o meno ironico con ciò di cui stiamo parlando. È un pezzo di Sharon Jones and the Dub Kings del 2015 e si intitola My Man is a Mean Man.

Siamo tornati qui su Wunderkammer. Io sono Giada Arena, con me c'è Beatrice Petrella. Stiamo parlando di temi scomodi nel giornalismo. E quindi ecco un'altra cosa che volevo chiederti, visto che insomma l'hai accennata un po' nel blocco precedente, per usare un linguaggio radiofonico, se tu avessi al posto mio una persona molto giovane che sogna di diventare giornalista investigativo, che consiglio gli daresti? Perché effettivamente è un mestiere piuttosto pericoloso.

0: se non erro, sì, di recente c'è stata la giornata proprio per la tutela dei giornalisti.
1: Sì, è stata la giornata internazionale per la libertà di stampa e... siamo al punto in cui dobbiamo dire journalism is not a crime, il giornalismo non è un crimine, guardate, ci fate fuori, occhio che ci state facendo fuori, e se fate fuori noi poi la libertà di stampa, lo stato di diritto, azza, aiuto.
0: Vi conviene che ci sta?
1: Male, male, male, non bene, questa era in grande sintesi la mia tesi magistrale. Perché comunque anche nel 2020 c'aveva un po' di problemi, tipo che ha fatto fuori una giornalista a Malta, un altro in Slovacchia, sì, quindi insomma... non un'aria pazzesca, ma detto questo, per me continua a essere il mestiere più bello del mondo. Ci ho detto, ecco, se ci fosse davanti a me una persona più giovane che vuole fare questo mestiere, io forse la prima cosa che direi è bellissimo, ma occhio. Perché sinceramente io credo di aver approcciato tutta una serie di cose con tantissimo entusiasmo, tanta cura, ma magari di... non aver messo in conto che questo lavoro avesse delle conseguenze, o comunque di non aver valutato quanto queste conseguenze fossero vere, perché magari appunto la questione degli incel, l'odio online è vero, cioè io avevo i DM di Instagram intasati di messaggi molto brutti, e io prima di imbarcarmi in questa cosa non ci avevo pensato all'effetto che mi avrebbe fatto vedere tutta una serie di cose scritte su internet su di me, che comunque ok, tu puoi spegnere il PC, ma quelle robe stanno lì. Sì. E a me è andata anche bene, perché a me nessuno ancora mi ha querelata. E cioè, nel senso...
0: posso dire, questa non è video, ho appena fatto le corna, Beatrice. Io per dovere di cronaca, appunto, io segnalo che ho appena fatto le corna.
1: Non si sa mai, perché appunto io faccio inchieste sociali. No, però appunto nel momento in cui tu non fai inchieste sociali, ma fai quello che in gergo si chiama follow the money, quindi indaghi aziende e flussi di denaro, è un attimo... Poi per carità, a me qualcuno aveva detto, beh, quando ricevi la prima querela vuol dire che il lavoro sta andando bene. Per carità di Dio, però guardiamoci in faccia. Comunque ti ritrovi a fare questo lavoro molto spesso, per non dire quasi sempre, da freelance. E quindi devi avere una rete non solo di persone con cui collaborare, perché non è un lavoro che si fa da soli. Ecco, una cosa che uno si deve mettere in testa è che il giornalista che va e trova lo scoop mediamente non esiste. Perché guardiamo anche oltre. Oltre... sì, io il progetto l'ho presentato da sola, perché il premio Morrione ti permette di presentare le cose o da solo in gruppo, ma comunque tu hai un tot di tutor che ti supportano nel lavoro e puoi ingaggiare delle persone che lavorino con te. Quindi cioè, oltre è figlio di una squadra, per dirne una.
0: E poi avevi appunto le tutele del premio Morrione, che certo, dicevi, certo, legali, che insomma non sono secondarie, perché...
1: ma no, ma anche avere un avvocato che riguarda il tuo lavoro e dice tutto ok, puoi dormire serena, è un grandissimo aiuto. Anche l'opportunità di sceglierti la squadra con cui lavorare, perché il tutor ti viene assegnato, però tu hai budget col premio Morrione, quindi puoi dire vorrei lavorare con qualcuno. Nel mio caso la mia tutor era Michela Mancini di Radio 1 ed è stata una guida fondamentale. Per quanto riguarda la produzione, mi sono affidata a Jonathan Zenti, che salutiamo, che è stata un'altra figura fondamentale, perché impari tutta un'altra serie di cose che se non hai l'opportunità di lavorare all'interno di un contesto che può essere una redazione, non le vedi queste cose. Quindi tutto questo per dirvi, se siete under 30 e volete fare application non per quest'anno ma per l'anno prossimo al premio Morrione, io ve lo consiglio con tutto il cuore. E non deve essere un momento spot, però per me è stato veramente, c'è un prima e un dopo quel premio là.
0: Sì, sì.
1: E non solo, perché ho conosciuto le persone splendide, cioè io sono ancora amica con il gruppo dei finalisti, siamo ancora tutti amici, e non è scontato, perché è un mestiere fatto di gran solitudine, quindi io direi
0: competizione,
1: sì, solitudine, sì. Cioè è detto fra noi un ambientaccio, quindi allora i miei consigli di sopravvivenza sono: occhio, dovete essere molto razionali quando fate questa roba qua, perché non fatevi prendere da oddio porto questa cosa a casa. Un attimo, è vero? Si può fare? Il gioco vale la candela, perché anche lì secondo me non c'è niente che valga più della sicurezza di un singolo individuo, onestamente, soprattutto a livello di una persona che inizia. Uno. Due, fate rete. È importante fare rete, perché i lavori grossi non si fanno mai da soli. Fate amicizia, anche e soprattutto se siete freelance, cercate un posto in cui stare bene, cercate degli amici e dei colleghi e createvi una rete di supporto, perché anche se magari non lavorate sulle stesse cose, avere qualcuno a cui dire oddio, non lo so, questa cosa non sta andando, chiedere un parere, magari ti danno una mano con una cosa che tu non sai fare e viceversa, quello è oro, è veramente oro. Chiedete aiuto,

0: chiedete e fatevi spazio. In bocca al lupo.
1: Sei mega saggia, che bello. Allora, ascoltiamo una canzone, torno con altre domande. E questa canzone in realtà, ah no, non l'hai portata tu, ho portata io, niente, scusate, la presento io. È di una producer italiana che vive nel Regno Unito ed è molto brava, si chiama Maria Chiara Argirò e questo è Time, The Closer del 2024.

0: Ed eccoci tornati con Wunderkammer. Mi sono accorta che non abbiamo ancora tantissimo tempo, quindi devo andare veloce a finire di farti tutte le domande che devo fare a Beatrice Petrella, ospite molto interessante, che ci sta svelando tutti i segreti del giornalismo investigativo. Ma manco tutti, alcuni
1: Solo
0: segreti.
1: alcuni, se non ci sono più segreti, come facciamo? Comunque correremo per
0: Esatto.
1: raccontarvi tutto nel minor tempo possibile.
0: Esatto,
1: Ce la faremo.
0: facciamo
1: Aiuto,
0: così, perché
1: Maradona.
0: adesso ovviamente un tema che non avevo ancora toccato era la morte.
1: Ta ta ta
0: Da, da, da,
1: ta.
0: da. Vorrei avere una soundboard con tipo un effetto, perché effettivamente tu ti occupi anche di eredità digitali. Hai scritto questo libro che è sino online, anche fatto un audiodocumentario che è Fantasmi Digitali, anche questo ascoltabile su RaiPlay Sound, l'app più bella della storia della tecnologia.
1: Certo, ma per una trasmissione fantastica che è tre soldi.
0: Ancora meglio, no, è vero, Tre Soldi. Io sinceramente fan,
1: Io sono una grandissima fan di Tre
0: perché
1: Soldi, almeno.
0: grande idea, mini documentari velocissimi che vanno anche a coccolare il nostro deficit d'attenzione, livello narrativo altissimo. Io fan di Tre Soldi
1: Anche io,
0: e non ho
1: grazie.
0: ricevuto

0: tre soldi per dire questa cosa. Beh, terribile, scusate.
1: Questa
0: io
1: la tagliamo. Ah, no, è una diretta.
0: È una diretta.
1: Ops.
0: Damn.
1: Ops.
0: Oh, vabbè, no, no, no, è andata va così. Bene. Andiamo avanti.
1: Quindi, dai, ride, quindi dicevamo.
0: La morte, oh. La morte. Ed ecco qua una domanda a favore di servizio pubblico.
1: Okay.
0: Quanto siamo consapevoli e di conseguenza inconsapevoli dei dati e i contenuti e le tracce che lasciamo online, che al momento della nostra dipartita qualcuno potrebbe andare a sfrucugliare o comunque creare anche una narrazione intorno a noi non veritiera?
1: Allora, di base poco. Questo in generale. Poi negli ultimi anni siamo un po' migliorati perché la privacy sta diventando un tema e quindi ci siamo vagamente interrogati. Però di base noi siamo molto poco consapevoli di tutto quello che lasciamo in giro perché siamo di base disordinate. In generale poi la morte è una questione di organizzazione, detta proprio in modo super banale. E quindi, cioè, la verità è che come uno pensa a fare testamento, uno dovrebbe organizzare in modo metodico tutte le varie attività online che abbiamo, così poi quando uno non c'è più, come si usa dire, la questione è facilmente gestibile, solo che tanto noi non parliamo di morte, non ci pensiamo e quindi la cosa dell'organizzazione, via, ciao. E se questa cosa è vera per case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale...
0: citando il vate.
1: Esatto, per i cosiddetti asset fisici e figuriamoci per quelli digitali che sono appunto... digitali, impalpabili, boh sì ci sono o non ci sono, vabbè c'ho 47 mail, 27 password, forse le ho segnate su un taccuino, forse no. E quindi noi secondo me non siamo tanto consapevoli. Però la cosa interessante è che in realtà i social ci hanno reso consapevoli della morte e ci spingono a parlarne. E io trovo questa cosa pazzesca, nel senso che pensare che Mark Zuckerberg si è inventato Facebook per un obiettivo per gli incel nobilissimo, cioè rimorchiare. E poi in realtà Facebook è diventato un punto di ritrovo dove si è cominciato a parlare di morte, cosa che in presenza di persone de faccia non si fa perché pare brutto, un po' porta sfiga, eccetera, eccetera.
0: Sì, sì.
1: E invece, secondo me, questa cosa è molto interessante. Questo ci ha resi più consapevoli della gestione dei dati, non esattamente, ma del fatto che si può e si deve parlare di morte per condividere il lutto e perché insieme diventa una questione collettiva, perché la morte fa parte della vita. Io questa cosa la trovo pazzesca. Certo, le piattaforme non sono nostre amiche, quindi troveranno il modo di, anzi lo stanno già trovando, di monetizzare anche sulla nostra non esistenza. Ci ho detto però io trovo molto importante il fatto che abbiamo ricominciato a parlarne, perché rimanevano online i profili delle persone decedute e quindi io ho visto proprio dei profili di persone che diventavano dei piccoli memoriali involontari, quindi amici che continuavano a scrivere dopo anni. E questo, cioè, l'ho visto soprattutto quando morivano persone molto giovani, quando andavo al liceo, e ho sempre pensato fosse pazzesco. Cioè, io stavo vivendo un lutto in quel periodo perché era morto da poco mio padre e trovavo veramente meraviglioso come si potesse parlare di morte in modo così pubblico, perché effettivamente tu su Facebook stavi lì col tuo nome e cognome e scrivevi quella cosa, quindi ti assumevi anche la responsabilità del tuo essere vulnerabile.
0: Sì, vero, molto raro, non l'avevo mai vista da questo punto di vista.
1: Che io sinceramente avevo 14 anni, mi sentivo questo macigno immenso e dicevo, fichissimo, ma è bellissimo. Poi certo, stai lì e dici, oddio è bellissimo, che senso, però a livello di fenomeno sociale... io lo trovo molto potente ed è una cosa che sottovalutiamo. Poi, di recente, neanche troppo di recente, è nato il fenomeno del Death Café proprio per parlare di morte, che non è rivolto alle persone in lutto, ma chi ha bisogno di parlare di morte, quindi ci si siede in circolo, in una situazione informale, e se ne parla. Che è già un contesto importante perché insieme si supera il fatto che la morte... fondamentalmente porti sfiga, perché la grande verità
0: è un po' quello, secondo me adesso qualcuno all'ascolto si sta grattando gli zebedei, perché è un automatismo, lo riconosco, anche a noi magari in un primo momento ci verrebbe, però è importante perché è inevitabile, ve lo devo ricordare io, lo dobbiamo ricordare noi, forse no, cioè penso
1: di no,
0: la caducità dell'esistenza è una delle poche certezze che abbiamo.
1: Però guarda che settimana scorsa avevo fatto un evento da Feltrinelli, c'erano, c'era il mio libro insieme a quello degli altri relatori, a un certo punto il signore prende il mio, lo sfoglia e fa, no no però per carità tanto bella però no che è tipo una grande recensione di tutte le mie opere, potremmo dire, perché cioè, bella non
0: per
1: lo so
0: carità.
1: Però, tipo, per carità tanto caruccia ma no. E quindi
0: bene, guarda, allora adesso andiamo veloce

0: Un pezzo che forse è anche questo un monumento funebre di un'era che non c'è più.
1: Questa sì, questo è veramente un inno a, agli anni 10.
0: Gli anni 10, gli anni 10,
1: potremmo dire.
0: Primissimi anni 10.
1: Quando c'era ancora American Apparel, si può
0: sì,
1: dire?
0: Possiamo dire. Non lo potremmo dire perché è un brand, ma non importa tanto. È fallito.
1: È defunto?
0: No, allora si può dire American Apparel.
1: È fallito.
0: Questo pezzo è Ipsteria o Ipsteria, dove lo mettiamo sto accento?
1: Non lo so, ho sempre detto Ipsteria, credendo di sbagliare. Non lo so. Andremo a New York a lavorare a questo punto?
0: Forse sì.
1: Andremo.
0: I cani.

0: E questa era Ipsteria o Ipsteria, in base a come lo pronunci, dei Cani, direttamente dal 2010. Siamo agli ultimi istanti di questa interessantissima, densissima, tragicomica puntata con Beatrice Petrella.
1: Dai. Come dicevamo poc'anzi, dai a ride, perché dai, comunque anche perché che devi fare?
0: Si ride per non piagne, come si dice nella nostra amata Roma.
1: Capitale, entrambe siamo native, si può dire, direi di sì, forse sarà capito 27 blocchi fa, ma va bene, noi siamo molto contenti di essere qua ancora.
0: Ancora, ma anche perché io volevo chiudere in realtà con una nota di colore.
1: Ok.
0: Perché...

0: Tra le tante cose, tu sei anche una grande appassionata di cultura pop, esattamente
1: Vero.
0: come me. Noi stiamo qui,
1: Vero.
0: facciamo le serie, le cose.
1: Impegnate, ci diamo
0: E
1: del lei, però
0: poi
1: la verità è che siamo delle ragazze.
0: delle ragazzine, mi
1: Sì,
0: permette di dire, delle
1: sì.
0: ragazzine con la
1: Delle
0: E.
1: ragazze, esatto.
0: E non posso esimermi dall'evocare il Met Gala che si è tenuto ieri tra grandi polemiche, perché c'è chi non c'è
1: Numerose.
0: andato, perché c'era Jeff Bezos, principale finanziatore delle importanti proteste dei sindacalisti di Amazon, e sono stati arrestati fuori dal Met. Ma mettiamo da parte questi
1: Ma come
0: discorsi
1: se non fosse
0: critici.
1: un problema vero, è comunque molto sentito, molto problematico.
0: Parliamo delle fregnacce, cioè dalle foto che hai visto.
1: Ok.
0: Migliori vestiti di ieri del Met Gala.
1: Allora, non li ho visti tutti, però ti posso dire che quello di Hathaway mi è piaciuto moltissimo.
0: Elegante.
1: Elegante, dai, solo lei si poteva vestire da vaso.
0: Vero, si è vestita da
1: Da
0: vaso.
1: vaso greco antico,
0: Vero.
1: stupendo. Poi mi è piaciuta anche Gracie Abrams, molto carina, molto
0: Gracie
1: fine.
0: Abrams vestita da Klimt,
1: Da
0: perché il
1: Klimt.
0: tema era la storia
1: Esatto, la storia
0: dell'arte.
1: dell'arte, devo dire, allora ci sono. Loro secondo me l'hanno proprio azzeccato, molto
0: Sì. Che
1: bello. Poi c'era Blake Lively che era bella, ma era Barbie Met Gala. Cioè non
0: noia.
1: ho capito. Era bella perché no, non può non essere bella. Però
0: Per me
1: no,
0: è
1: no.
0: Emma
1: Emma
0: Chamberlain,
1: Chamberlain anche stava
0: spaccato.
1: arrivando, secondo me stupenda. Lei era proprio un quadro che camminava. Lei
0: Bellissimo
1: secondo me.
0: vestito. Non so di chi, ma tanto non lo potrei dire
1: Ma tanto non si può dire
0: perché
1: perché
0: se lo devi
1: abbiamo.
0: dire
1: E
0: a Rai.
1: quindi non, noi queste. È la Rai, quindi non si fa. E invece io. Anche quest'anno non ho capito la famiglia Kardashian-Jenner
0: Lo
1: che
0: sai,
1: cosa ha
0: ecco, io qua
1: fatto.
0: volevo arrivare perché
1: Io.
0: un vizietto che accomuna a me e Beatrice è
1: Esatto.
0: l'attenzione per la famiglia Kardashian-Jenner. E posso dire un po' burine quest'anno. C'era Kim
1: Sì.
0: Kardashian che era vestita da spritz, c'aveva una cosa arancione che non ho capito rigida.
1: Allora, no,
0: E Kendall
1: allora.
0: Jenner col capezzolo finto.
1: Che io gli ho detto pubblicità occulta Skims e anche Kylie così.
0: Kylie che.
1: Allora. Posso dire, avete budget? Avete budget? Perché? Amiche mie, perché? Tra l'altro, allora, Kylie Jenner in costume. No, non si può
0: No,
1: dire che cosa.
0: si può
1: Non si può dire niente. In
0: dire,
1: un abito costume di una casa di moda molto famosa, che è famosa per fare anche delle robe molto ricercate, molto
0: si può dire. Che io
1: particolari.
0: darei un arto per avere un abito di quella casa di
1: Ma
0: moda che non dirò.
1: pure due che non diremo, non citeremo. Perché? Perché allora il suo punto era fare un corpo semi-svestito, che di fatto era pure tutta svestita, però. Non lo so.
0: Non lo so, non lo
1: E
0: so,
1: tra
0: io
1: l'altro era
0: contraria.
1: vestita esattamente come Kendall perché avevano entrambe.
0: La sisa dei fori.
1: Esatto, detta proprio così tra
0: Stavo per
1: noi.
0: usare un termine
1: Allora,
0: tecnico.
1: Kendall, no, non si può dire di chi era l'abito, andiamo avanti. Eppure lì, no, perché era come la Venere di qua, di là. Non lo so, io in tutto
0: La
1: quello
0: nicchia
1: ho.
0: di Samotracia, che
1: Ah, era
0: però.
1: lei, ah no, sì, cioè, perché avevo letto anche la tesi, però allora, la nicchia di Samotracia, tutto partito da l'abito fatto con la t-shirt, non lo so, io ho visto solo una cosa brutta, onestamente. Poi arriviamo a Kim vestita da spritz. Kim,
0: No, sono
1: perché?
0: so
1: Perché?
0: arrabbiatissima. So arrabbi Ma
1: No,
0: Kim,
1: io
0: che nel
1: ne.
0: 2021 aveva spaccato con un abito che la ricopriva completamente, secondo me grande provocazione dadaista, oppure mi sembra un paio d'anni dopo con il vestito di perle che andava a ricordare una scena in cui Sofia Loren usciva dall'acqua con le gocce che le cadevano
1: Il
0: e
1: look
0: stanno
1: bagnato è
0: spritz.
1: mo' così, che in teoria quel corpetto super rigido che ha indossato per gli ascoltatori che non hanno visto era il richiamo al corpo di una modella anni 60. Però
0: Non
1: no,
0: abbastanza.
1: non ci è piaciuto. Devo dire, in questo momento, insomma, c'è Carla Gozzi che ci sovrasta. Però sì, per ricordarvi che comunque sì, siamo persone impegnate, ma
0: Ma
1: soprattutto,
0: manco
1: no, vi posso
0: troppo.
1: dire, anche un po' di 2 minuti di disimpegno, due. Che bello fare radio, posso dire, l'ho
0: Bellissimo,
1: detto.
0: bellissimo.
1: Io grande fan.
0: Ma infatti io adesso che ti saluto prima di lasciare spazio all'ultimo pezzo del giorno di un artista giapponese interessantissimo chiamato Susumu Yokota, e vi consiglio di approfondire la sua storia, la sua discografia, perché ogni disco è diverso dall'altro. Prima di lasciarvi a lui, volevo salutare e ringraziare innanzitutto tutte e tutti voi che ci avete ascoltato fino adesso questa puntata densa, tragica, ma anche
1: Beh,
0: divertente.
1: un roller coaster di
0: Di emozioni,
1: emozioni,
0: come
1: cioè,
0: si suol dire.
1: amici e amiche, che dire?
0: E
1: Che
0: poi voglio
1: dire?
0: ringraziare Beatrice, che è stata molto sincera, molto generosa, molto disponibile. E no, ho finito
1: Beh,
0: gli
1: se mi dice
0: aggettivi
1: tutte queste cose
0: lusinghieri.
1: belle, io vengo tutte le
0: E
1: sere.
0: molto anche sexy, perché no? Questo lo dico
1: Addirittura.
0: per sfregio degli incel
1: Che
0: che
1: non
0: te.
1: ci vedono, quindi non sanno come siamo
0: Siamo
1: vestite.
0: buonissime, siamo 10.
1: Sì,
0: Per me oggi
1: siamo,
0: siamo
1: secondo me
0: 10.
1: siamo 11, considerando.

0: tutti gli impedimenti abbiamo avuto in giornata, secondo me siamo anche un 12.
1: Secondo me 12, arrivateci voi ai 7:30 così.
0: Te posso dire, secondo me sì. E quindi vorrei ringraziare tutte e tutti voi, insomma, che ci avete seguito, ma soprattutto Giada Arena che mi ha convocata qui. Io sono a corsa, di corsissima. È stato un bellissimo momento. Io tra l'altro adoro stare in radio.

0: vi lascio a Pulp Rose Minuet di Susumu Yokota. Vi ricordo che domani non sarò in diretta perché con Nonna in Radio ci imbucheremo ai David di Donatello e se ne vedranno delle belle in maniera molto didascalica, come se fosse una trasmissione televisiva degli anni 90. E niente, buona serata, sto in ritardo, sforato, vabbè, buona serata, grazie Beatrice.
1: Grazie, ciao.

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo gioco.

Con i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: sicura.
1: Non è poi così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente.
2: Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù ci saresti tu insieme.

vinto. Odio pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto. Tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente. Ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente. Come se non serve essere sempre armato. Sentire che qualcuno mi riflette, mi aspetta, mi sente, mi allunga la mano. Vorrei dirti che è sempre tutto a posto. Fare le mie braccia, il tuo posto sicuro, che c'è sempre lui.

0: superarlo.
1: Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Che desideri.

Sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che

addosso. Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

I miei occhi ti sembrano svuotati, i miei modi sono troppo volgari. Di ragazzi ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prenderò una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ai mai, pensato sia un caso. Ai mai, fatto il quadro non chiaro. Ai mai, fatto cose per sfaso. Ai mai, pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così. Tu mi vuoi così e non saresti qui. Ai mai, pensato che ti piace.

Ektini de guarda. Siete solo una branca di scie. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare o pulisse per stare. Voi tenete bisogno di persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorite e potete dire kill e non mi cattivo. E roppo come vi sentite. Buona. Voi, voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo riuscire a bucire. Invece non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Pure quando riuscire a bucire.

attenzione. Altri titoli, altre zone, spazi di sintassi, ma è solo un'attrazione. Ma quante attrazioni ti entrano nelle sinapsi? Ecco un'altra informazione. Ecco

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: One, two, e one, two, three. No. No. Sono sbagliato.
1: Io sono jazz, cool come Chet, freak come Ernest, freak come manco l'umore che fa swing come Duke. Sì, però per lo più kind of blue. E scrivo bassi che tirano come Mingus. Corro forte come Bebop, come Bird. Troppo sud per il nord, troppo nord per il sud. Troppo sis per il bro, troppo bro per le sis. Troppo shit per i set, troppo set per gli chic. Troppo lì per la gang, troppo gang per l'elite. Io non metto con nessuno, nei salotti, nei bordelli. Sono troppo poco, troppo tanto. Tu sei troppo pop, pop, pop, troppo pop, pop, pop.
2: Gulo.
1: Pop, pop.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che persona il deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano.

Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

sali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi. Amici da sempre ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni. Passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono morti.

Ogni tanto sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro. Mi nascondo sotto l'albero più grande che ci sia.